0: le taglie. Quanto amaro ruba ruba, quanto amaro ruba a chi dai. Quanto chico merchegno mamma, quanto bello merchegno ye. Quanto merchegno mamma.
1: Marafuco. Network de yellow Madafuko. Hello. Madafuko network tia yellow en bedo ya ko ki line we hanong chimba giki. Hello speaker fam.
2: Hello.
1: Yes. Awinyo.
2: Sarema.
1: Simon. All right.
0: Don't you do the judge?